Ma, te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.